0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi scrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio punto, semplicemente ovunque.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punk.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 7:00.
2: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo, con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.

Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidore e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidore non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Sono le 8:02.
2: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la Regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino, mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un

0: persone del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca, e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo, con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo. Baby.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il sessantenne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di Diplosec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica,

0: Curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Almanacco del giorno.
2: Mercoledì 10 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Massimo da Veglia e la Beata Diana degli Andalò. Il sole sorto alle 5.33 ci saluterà questa sera alle 20.45. Il nostro viaggio nel tempo, nella storia, ci porta in quel 10 giugno 1918. In piena Prima Guerra Mondiale, i MAS della Regia Marina Italiana, guidati da Luigi Rizzo, compiono una delle più audaci imprese navali della storia, affondando la corazzata austro-ungarica Santo Stefano. È per questo che oggi si celebra la giornata della Marina Militare. Un saluto a tutti i nostri marinai. Nel 1934, per gli amanti dello sport, 92 anni fa la nazionale di calcio italiana vinceva il suo primo titolo mondiale, battendo in finale la Cecoslovacchia per 2-1 a Roma. Nel 1940 invece ricordiamo una pagina buia. Dal balcone di Palazzo Venezia, Benito Mussolini annuncia l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1981 invece l'Italia intera si ferma per il piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano. Fu il primo evento drammatico, seguito da una diretta TV non stop di 36 ore che cambierà per sempre il giornalismo italiano e spingerà per la nascita della Protezione Civile. Facciamo gli auguri al grandissimo Carlo Ancelotti, leggenda del calcio mondiale, uno degli allenatori più vincenti di sempre, alla cantautrice tosca, una delle voci più eleganti e raffinate della musica italiana, e oltreoceano auguri all'algida e talentuosa Elizabeth Hurley. E anche voi, se fate gli anni oggi, condividete il compleanno anche con loro, e auguri da tutti noi. Ci salutiamo oggi con le parole dello scrittore e giornalista italiano Ennio Flaviano, che diceva: i grandi tempi della nostra vita sono i piccoli momenti in cui abbiamo sorriso. Buona giornata, restate con noi.
1: Almanacco del giorno.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code sulla 4 Milano-Venezia tra Cormano e Milano S verso Venezia, rallentamenti Fasolo 1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'immissione sulla 8 per chi dalla Gallarate-Gattico è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo-Capriate verso Milano, chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Noi che andavamo a letto dopo il carosello.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel silenzio gelido tra Groenlandia e Islanda si cela una meraviglia invisibile, la cascata sottomarina più imponente del pianeta. Lì l'acqua artica fredda e densa si tuffa nell'oceano, scivolando giù per una parete sottomarina che supera i 3.500 metri di dislivello, più di tre volte l'altezza delle Angel Falls in Venezuela. Il flusso d'acqua è straordinario, oltre 3 milioni di metri cubi al secondo, una potenza che rende Niagara, nella sua imponenza, un piccolo ruscello in confronto. Questo colosso sommerso è invisibile a occhio nudo, ma è una colonna portante della circolazione oceanica globale, essenziale per stabilizzare clima e ecosistemi.

0: tempo.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
2: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Due minuti, un libro.
2: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta. Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la Regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il 60enne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia: le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di Diplosec 2026, Lewis Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca, e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima

confineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ovunque.
1: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza, nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

0: Due minuti, un libro.
1: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
2: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascolti ovunque. Derek William Dick, noto come Fish, è stato il carismatico frontman dei Marillion negli anni Ottanta. Da tutti conosciuto come Fish, ovviamente non si chiama davvero così. Quando viveva a Focabers, il suo padrone di casa prese a chiamarlo così per la quantità di tempo che Derek passava nel bagno. Divenne così famoso con il nome Fish, tanto che riuscì ad ottenere il conto corrente bancario come Derek Fish.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi, tra gli anni 70 e 80, erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: e 57 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la Regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore è riuscito a salvare il 60enne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiploSec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano Est verso Venezia, rallentamenti Fesolo 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'immissione sulla 8 per chi dalla Gallarate Gattico è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo-Capriate verso Milano, chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano a un linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il sessantenne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di Diplosec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuneo. Semplicemente

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino e decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano S verso Venezia, rallentamenti Fasolo 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'immissione sulla 8 per chi dalla Gallarate Gattico è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo-Capriate verso Milano, chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ryan Callinger, del gruppo britannico degli Oasis, sostiene di aver cominciato ad interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale, nella quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon.
2: I am what I am my own special creation, so come take a look.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: sono le 12 e 57 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il sessantenne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiploSec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca, e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
3: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Musica, la vetrina della musica indipendente, va in onda tutti i giorni a quest'ora e vi fa ascoltare novità discografiche indipendenti di ogni genere musicale. Ben trovati, anche oggi ne abbiamo di belle da sentire, a partire subito dal primo disco che sveglia dei ricordi, perché come sempre Ora Musica apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1969.

0: Gioisci delle piccole cose. Il segreto per essere felici sta solo nel sapere cogliere quell'attimo. Maria Molly Canardo.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: A tutti sarà capitato di chiedersi il significato del nome ABBA, che non è altro che un acronimo dell'iniziale dei quattro componenti: Agnetha, Björn, Benny e Annie Fried.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gal Gadot, durante la lavorazione di Wonder Woman nel 2017, era incinta della sua seconda figlia. Quando venne richiamata sul set per dei reshoot, cosa comune nei blockbuster, era però ormai di 5 mesi. Allora le applicarono delle bende nella zona della pancia, di colore verde. Così, in post-produzione, gli addetti agli effetti visivi riuscirono a fare in modo che non si notasse la sua gravidanza. A questo punto, sua figlia Maya potrà sempre dire di aver combattuto con lei in battaglia.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il sessantenne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di Diplosec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Ehi là, ciao, come state? Tutto bene? Tutto ok ok? Siete pronti per un'altra grande puntata del Golden Classic, dove girerà la musica degli anni 70 e 80, quella che ha fatto la storia. E tra parentesi, parlando con un amico, mi ha detto: ma perché non fai un pochettino più specializzato, più particolare? Certo, certo. Allora, il Golden Classic cambierà un attimino la fisionomia, nel senso che sarà un pochettino più dedicato alla musica, quella che insomma ha fatto la storia della musica mondiale. E quindi, magari non da oggi, ma dai prossimi appuntamenti del Golden Classic nuovo, ci sarà qualcosa magari anche di inedito, canzoni che veramente sono anni che non ascoltate. Però vi dico già subito che in apertura del nostro nuovo appuntamento di oggi troviamo un personaggio che nell'ultimo momento recente della nostra storia abbiamo già trovato, il signor Barry White.

0: so se succede così anche a voi, ma io quando sento la musica di Barry White, beh, rinasco. È completa, dà proprio la gioia. E era un tipo sorridente, comunque sempre, sempre. Non aveva mai il broncio sulla faccia, su quel suo bel visone grosso grosso. E poi comunque nella sua musica metteva un sacco di energia che effettivamente dava un qualcosa di veramente bello, arioso, importante. Questa era See You, The Trouble With Me, Golden Classic, va avanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.

Ma pensate che loro quando iniziarono a cantare cantavano col vocione grosso. Ma si possono sentire in questo modo qua. Poi qualcuno disse: dai, provate un attimino a cantare un pizzichino con delle voci in falsetto. Beh, questa è stata la loro grande, grande fortuna. Siamo nel 1900.

0: la ricordate quella canzone? Beh, quelle prima o poi le riascolteremo nel nostro Golden Classic, tranquilli, come effettivamente sta succedendo per la prossima canzone che sta per arrivare insieme a noi.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: È il caso di questa canzone, come ho detto in apertura, perché era un sacco di tempo che non passavo di Alan Parsons Project, che erano poi un duo, Alan Parsons e il suo socio che era Eric Wolfson. Nacquero nel 1975, da lì un sacco di album e la bellezza di 42, e poi si sciolsero, pare, nel 1990, perché avevano forse esaurito le idee. No, non credo, perché come in tutte le storie si deve arrivare a una conclusione, e quindi probabilmente è successo così anche per loro. Allora, il discorso invece, ritornando alla musica dei Bee Gees, non è che erano conosciuti da quell'album con quella voce in falsetto. Questo è meglio ricordarlo, anche perché precedentemente, al 1979, c'è stato un album che era bellissimo, che era quello di Night Fever, e già lì cantavano con quel modo un po' particolare, molto molto affeminato. Va bene, questo è il Golden Classic con la voce di Marco e Del Weiss, che adesso prende...
1: Questo è il Golden Classic, che suona solo la più bella musica degli anni 70.
0: Grazie Mari, scusa se ti ho interrotto. Stavo dicendo che qui gira tutta la più bella musica degli anni 70-80. E questa è proprio una di quelle che dà una carica incredibile quando la si ascolta. Si chiamano Black Ivory. Non è la prima volta che li passiamo nel Golden Classic, però fa sempre sempre tanto piacere riascoltare la musica che è stata quella che è stata magari anche la colonna sonora delle nostre giornate. Passiamo, mamma mia, in quanti anni fa era questa canzone? 1999? Non ci credo. Ah, infatti, non può girare nel Golden Classic altrimenti. Vado, mi informo meglio e poi ve lo dico. No, questo era il 1999, un anno di pubblicazione, di una ripubblicazione.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: cari miei, la vecchiaia, che brutti scherzi che comincio a fare. Era segnato 1979, ho detto 1999. Va bene. Questo dà l'idea di come sono messo, eh? Va bene, dai. 20 anni in più, 20 anni in meno, cosa volete che siano? Dai, assolutamente nulla, nulla, perché il tempo poi comunque corre veloce e non ci si accorge che magari sono passati 20 anni dall'uscita di un bellissimo album che era inizialmente uscito nel 1979, Hangin' Heavy. Da dove c'era questa canzone che era la più ritmata? Naturalmente chi ha buon orecchio avrà certamente riconosciuto le sonorità della Soul Records. Canzoni più o meno belle, pompate, con questi fiati, con questa ritmica molto molto veloce, molto aggressiva, ma veramente grande, bella musica. Va bene, il nostro Golden Classic arriva alla prima pausa e dopo, beh, torneremo con un sacco di belle canzoni.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Non so se lo avete notato, ma ultimamente il Golden Classic è diventato un pochettino più specializzato verso questo genere musicale, ma in effetti il Golden Classic nasce su questo genere qua. Il funk, il soul, la disco, qualche bel pezzo pop e qualche bel pezzo rock non stonano mai. Loro si chiamano Pockets, nascono nel 1975, se non ricordo male, in America, e fanno che cosa? Fanno i bravi, perché dovevano fare i bravi perché sopra di loro c'erano gli Earth, Wind & Fire che li proteggevano. Però vabbè, diciamo che hanno fatto un discreto cammino musicale. Questo, guarda caso, si chiama Golden Classics, l'album che contiene le più belle canzoni che hanno fatto questa formazione qua. Questa era Come Go With Me. Ed ora
1: rock and roll are the games you play.
0: C'è lei, Kiki D.
1: I fly or see your name in lights.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

lei la possiamo definire una star, perché è stata una star di quelle importanti che ha incominciato la sua carriera musicale intorno agli anni 60, già conosciuta perché aveva già fatto diverse cose interessanti. Però la conosciamo anche qui in Italia, perché se ritorniamo indietro di qualche anno, ma molto indietro, aveva fatto un'interpretazione a un festival di Sanremo insieme a Fred Buon Gusto con una canzone che era anche arrivata quasi alla finale di quella manifestazione canora. Grande, grande, l'abbiamo sentita nel nostro appuntamento con il pezzo, uno dei più belli, quello che si chiama Star.

0: avete a casa questo disco? Sicuramente ricorderete che questo è uno dei pezzi più belli dell'intero album. Ma c'era probabilmente ancora uno più bello di questo, che era quello che un po' li ha fatti conoscere nel mondo della musica disco. Ve la ricordate? Boogie Wonderland? Ok, ogni tanto ve lo ricordo per non dimenticare i grandi successi che sono stati all'interno di tanta bella musica degli anni 70 e 80. Era I Am 1979 con gli Earth, Wind & Fire. I Can't Let Go. Quello era il titolo della canzone. Siamo ancora un po' nel mondo della musica soul, poi dopo usciremo però, ti avviso già subito, ci sono i Pleasure.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Nella loro carriera questo è stato il terzo album, è uscito nel 1977, i Pleasure. E abbiamo sentito con la canzone che come si presentava ai tempi e si faceva in questo modo. Ah, questa è la canzone che apre l'intero album, l'intero LP, l'intero vinile, chiamatelo un po' come volete. E l'abbiamo sentito in questo appuntamento. Si faceva più o meno così le presentazioni. Non è che è cambiato molto, da come si facevano prima. Adesso il modo di condurre no, è cambiato tanto. Nel Golden Classic invece ho voluto rimanere un po' tradizionale e fare quasi lo speaker o il famoso DJ che si sentiva alla radio negli anni 80. Va bene, comunque nel nostro appuntamento si cambia un attimino il genere musicale, perché arriva la signora Olivia Newton-John.

0: Uscire il primo album
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Golden Classic, sulla tua radio, solo i

0: io immagino che voi stiate facendo qualche cosa della vostra vita, non credo che siate sdraiati su una bella sdraio o su una bella poltrona con le cuffie ad ascoltare Golden Classic, sarebbe un sogno, però magari state facendo, siete un po' indaffarati, e quindi fare questa cosa al ritmo della musica di Stevie Wonder, secondo me, lo fa far meglio quello che si stava facendo, qualsiasi cosa essa sia. Se avete le mani sporche di grasso, anche quello è un piacere, in mettere queste mani sporche ascoltando la musica di I Do con Stevie Wonder nel nostro appuntamento, che non vi cito più perché diventerei troppo pesante. Ora però si cambia genere.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Costei ha incominciato a cantare negli anni 60. Beh, diciamo che i grandi successi li ha riscossi però, mannaggia cosa stavo dicendo, verso la fine degli anni 60, 67, 68, 69. Poi anche qualcosa negli anni 80. Questa si chiama Marlin Show, purtroppo ci ha abbandonati dalla vita terrena, sarà meglio probabilmente. Stiamo viaggiando in questo album che si chiama Let Me In Your Life, è uscito anche lui nel 1982. Vedete che qui ritorniamo ancora a parlare della musica degli anni 80, 81, 82, anni molto belli, dove c'erano queste belle canzoni che davano ritmo alla nostra giornata. Questa era Never Give Up On You. Ed ora, John's Girl.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: sarebbe un bel aneddoto da raccontare su questo disco. Anzi, non in particolare su questo gruppo, su questa canzone, ma di questo gruppo. Ho fatto un viaggio recente dalla parte di là del mondo e mi è capitato di andare in un negozio di dischi, anche roba usata. Ho cercato su tanti dischi, roba che mi interessava. Ce n'era uno che era girato in un altro senso. Ho detto, provo a guardarlo. Era quello che cercavo, incredibile. Guarda, una emozione di quelle toste toste. Era il primo disco delle Jonas Girl, quello che aveva all'interno quella canzone con un titolo chilometrico che era You Gonna Make Me Love Somebody Else. Ve la ricordate quella canzone là? Sì, era quella,
1: Golden
0: esattamente.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Ci siamo, abbiamo cambiato la base musicale, ma non ci interessa di questa cosa qua, anche perché insomma siamo arrivati alla fine, diciamo che la regia è un po' stanca, ha deciso di mettere questa base e ne usiamo parte per salutarci. Beh, comunque era solo per dirvi che ho trovato questo disco ed è stata una grande emozione. Allora, siamo arrivati alla fine nel nostro appuntamento e vi do a che cosa? Appuntamento di un prossimo, naturalmente Golden Classic, dove si ascolterà un sacco di bella musica anche in quell'occasione. E ora si chiude la nostra trasmissione con un pezzo che esce un po' dai canoni di quello che abbiamo sentito fino a questo punto, perché parleremo di Stevie Nicks, ma con un pezzo non tanto tanto dolce. Ci sentiamo in un prossimo, ciao e buon ascolto.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: Music. Sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il 60enne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiploSec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: La band raffinata degli Zwinghaus Sisters si formarono nel 1986 a Manchester. La bella Corinne Drewery, prima di approcciarsi alla musica, è stata una designer di moda. Ora, pur proseguendo a cantare con gli Zwinghaus Sisters, sta diventando una stimata pittrice e spera che questa ultima passione possa diventare la sua attività.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Gli imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della storia infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisognava ripristinare il suo aspetto regale. Un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescessero?

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: 57 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il 60enne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiploSec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano S verso Venezia. Rallentamenti Fasolo 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'emissione sulla 8 per chi dalla Gallarate Gattico è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo Capriate verso Milano, chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
6: Eccomi amici, eccomi, sono Angelo Moscara, bentornati al centro della musica anche in questo giovedì 11 di giugno 2026. Oggi è giornata molto importante per il calcio perché iniziano i campionati del mondo. L'Italia non c'è, l'abbiamo detta tante volte, vabbè, però magari tiferemo per qualcuno, no? Per qualcuno si tiferà o si tiferà contro a qualcuno, Molti italiani, io ho letto, non voglio dirlo perché ci ascoltano anche da lì, però molti italiani ho letto sui giornali specializzati che tiferanno sì ma contro la Francia. Sapete che fra francesi e italiani non c'è mai stato una simpatia, no? E l'abbiamo dimostrato più volte. Vabbè, poi chi tiferà Argentina perché magari è interista, chi si cercherà di tifare. L'importante è tifare il bel calcio, dai. Iniziano i mondiali, speriamo che sia un bel calcio e che vinca naturalmente la migliore. Cominciamo con il migliore, cominciamo con Bruno Mars, il brano si chiama I Just Might.
7: Al centro

Bruno Mars qui con noi al centro della musica con il brano I Just Might in questo giovedì 11 giugno 2026 insieme ad Angelo Moscara. Facciamo gli auguri a Gianna Lesì che compie gli anni questo 11 giugno, ex pilota Gioppe Covatta ed Enrico Nigiotti. L'11 giugno 1982 l'eclettico cantautore britannico Joe Jackson pubblicò Stepping Out, parte del suo acclamato album Night and Day, caratterizzato da sonorità pop rock e new wave con testi introspettivi e sociali. Joe Jackson è un cantautore, compositore, polistrumentista britannico, tra i principali esponenti della new wave insieme a Elvis Costello e a Graham Parker.

l'appuntamento radio.classic, si ascoltano sempre degli stupendi brani anni 70. Uno di questi è quello che abbiamo ascoltato in questo momento, che è appunto Man Games per John Lennon. L'abbiamo ascoltato, naturalmente io vi ricordo le frequenze, ormai le sapete a memoria, in FM 88.15, 89.10, 88.8. abbiamo la possibilità, vi diamo la possibilità, se avete l'apparecchio giusto, di poter ascoltare Radio Punto in Da Plus, sia in Lombardia che in Piemonte che in Emilia Romagna. Vi diamo anche la possibilità di vederci. In che maniera? Basta avere una Smart TV collegata ad internet, andate nel sito di Radio Punto e lì ci vedete e sentirete la musica di Radio Punto, i colori di Radio Punto sono insieme alla musica. Lo potete fare anche col vostro smartphone e lo potete fare anche andando sul nostro sito col vostro computer. Potete anche interagire con noi, 379-100-2645 è il numero magico per poter stare insieme a noi, perché se stiamo insieme, diceva Riccardo Cocciante, ci sarà un perché. Quante storie

0: Abbiamo ascoltato un grandioso Riccardo Cocciante che quest'anno ha compiuto anche 80 anni. Il tempo passa, purtroppo il tempo passa. Non è possibile fermare il tempo, ma rallentare l'invecchiamento è scientificamente possibile. Il segreto non risiede in pozioni miracolose, ma in uno stile di vita mirato che agisce direttamente sull'espressione dei geni e sulla protezione delle cellule. Alimentazione naturalmente mirata, adotta un modello simile alla dieta mediterranea, ricco di antiossidanti, frutta, verdura, legumi e grassi buoni. Limitare gli zuccheri e il consumo di alcolici riduce i processi infiammatori e la formazione di radicali liberi. Naturalmente è importante fare attività fisica, quella è molto importante. Appuntamento in questo momento però naturalmente con il traffico, mi raccomando, sulle strade, prudenza.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, code sulla 4 Milano-Venezia tra Cormano e Milano S verso Venezia, rallentamenti Fasolo 1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate-Gattigo e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'emissione sulla 8 per chi dalla Gallarate-Gattigo è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo-Capriate verso Milano, chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

simpatico per Nicolò Fabi, sempre molto bravo Nicolò Fabi, con questo brano degli anni 90 che portava il titolo di Rosso. L'abbiamo ascoltato in questo pomeriggio 11 giugno 2026 qui al Centro della Musica, qui da Radio Punto con Angelo Moscara, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18, il sabato solamente la trasmissione si trasforma in Al Centro della Musica Weekend e sarà ed è sempre dal 18 alle 19. Parliamo di un realistico gatto animato che attiva lo sguardo incuriosito dei passeggeri che partono o arrivano all'aeroporto di Hong Kong. Un grande gatto che fa le fusa e appare estremamente realistico. Grazie a un nuovo schermo innovativo, gli spettatori possono accarezzarlo o addormentarlo, nutrirlo. Il gatto si chiama Cazzilla ed è posizionato al Terminal 1 Arrivi Hall. Perciò tutti quelli che vanno ad Hong Kong possono vedere questo gattone che fa le fusa. Per tutti quelli come me che amano i gatti, sarà sicuramente una cosa da andare immediatamente a vedere. Che dite? Il gatto sono bellissimi, bellissimi veramente. Abbiamo qui con noi i Fleetwood Mac con il brano Gypsy.

0: E a proposito di gatti, Giuliana da Mantova manda un WhatsApp al 379 100 2645 e saluta Fiammetta che ci sta ascoltando, dice, alla radio, dice, quando ascolta la musica lei drizza le orecchie e guarda si guarda intorno e gli piace la bella musica, perciò gli piace la musica di Radio Punto. Va bene Giuliana, ti ringrazio e ringraziamo anche Fiammetta. Bene, comunque la musica continua naturalmente con Slow Time, perciò la tua amicina può continuare ad ascoltare anche la nostra Lilia, che vi terrà compagnia fino alle 19. Io tornerò naturalmente domani, che è venerdì, perciò fine settimana, quasi fine settimana, il più bel giorno della settimana, per tenervi compagnia con 60 minuti di buona musica. Perciò a domani, ciao ciao da Angelo Moscara, rimanete sempre al centro della musica.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ore e 56 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il 60enne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di Diplosec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
4: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e questo è Slow Time. Apriamo così la nostra puntata con tanta gioia e felicità e l'entusiasmo. Saluto anche Angelo Moscare, ci ho tenuto compagnia fino ad ora e adesso sono io a riprendere le redini del vostro divertimento, perché ci sarà sempre la musica, questo è poco ma sicuro, sempre i migliori successi che sono davvero emozionanti, che ci fanno magari diventare un po' nostalgici talvolta e talvolta ci fanno gioire, quindi sono sono quei brani là che hanno vero potere, brani di altissima qualità naturalmente, degli anni 70, 80, 90, anche dei brani attuali. E ci saranno anche due appuntamenti con Radio Punto Classic, che sono appuntamenti speciali perché ci regalano questi successi degli anni 70, molto leggendari ovviamente. E allora poi ci saranno anche argomenti che discutiamo all'interno della nostra puntata, come sempre siamo molto felici a condividerle con voi cari ascoltatori. Come state comunque? Oggi è già giovedì, domani è venerdì, quindi immagino che stiate già un po' meglio, un po' alleggeriti con la testa. Adesso starete ancora meglio perché iniziamo col nostro primo brano. Questo brano è molto emozionante pure lui, perché è un duetto molto carino, molto bello. Loro sono Blanco ed Elisa e ci presenteranno il brano che si intitola Ricordi. Buon ascolto.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Come promesso, il brano è stato molto emozionante, infatti molto bello, hanno presentato Blanco e Elisa, si chiama Ricordi. Ma la domanda è: di cosa abbiamo bisogno dopo una giornata stressante al lavoro? Entrare in casa e sentirsi al sicuro, rilassarci, fare i nostri riti che sappiamo solo noi, che ci aiutano a scaricare lo stress, insomma. Ma se la nostra casa non è accogliente abbastanza, non è sempre possibile, quindi è importante tenere tutto bello in ordine, ma come piace solo a noi, e dobbiamo essere in completa armonia con la nostra casa e tutto ciò che è dentro. Forse non lo sapevate, ma dicono che se non è così, questo potrebbe causarci un ulteriore stress. Quindi è importante avere la casa bella pulita e quella così come piace a noi. Tra poco scopriamo infatti alcuni consigli sul come evitare lo stress se la casa non è bella in ordine.

appuntamento con Radio.Classic, che infatti ci ha regalato il successo degli anni 70 come promesso con Pink Floyd e la loro Wish You Were Here. Mamma mia, che ricordi. La mia casa è la mia fortezza, così si dice, no? Però si dice così non a caso, perché è proprio lì che torniamo ogni giorno dopo lavoro, dove ricarichiamo le nostre batterie, o almeno dove dovremmo ricaricarle. Se la casa nostra non è accogliente abbastanza per noi, infatti, o c'è qualcosa che non ci piace, non possiamo rilassarci bene. Ma ci sono alcuni consigli che possiamo mettere in pratica per renderla più accogliente. Prima di tutto, ça va sans dire che bisogna avere l'ordine in casa, come dicevamo. Certo, è una cosa evidente, ma non così scontata per alcuni, vi devo dire. Dobbiamo ricordarlo sempre, perché il disordine crea caos non solo a casa, ma anche nella nostra mente, e potrebbe aumentare il nostro stress, e noi non lo vogliamo mica. Poi bisognerebbe avere uno spazio per rilassarci, un spazio fisico, che magari per fare le meditazioni o semplicemente per far riposare gli occhi dopo una giornata stancante. Può essere una poltrona, la vostra poltrona preferita, il divano o anche il letto, ma sempre fatto e in ordine. È importante avere questo spazio per poter staccare proprio la spina, così nella nostra mente potremo associare la casa nostra con la possibilità di rilassarci, non al contrario. La mia casa è la mia fortezza, ma anche il posto dove posso rilassarmi completamente per affrontare le giornate della mia vita. Questo dovrebbe essere il nostro motto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltiamo anche Giorgio Moroder questo giovedì 11 giugno con la sua Reach Out, la canzone del 1984 che fu scelta tra l'altro come tema per le gare di atletica leggera alle Olimpiadi estive del 1984 tenutesi a Los Angeles negli Stati Uniti e cantata da Paul Engeman. Successivamente fu inclusa anche nell'album In Visions di Moroder del 1985 e siamo volati indietro nel tempo di un po' di anni, negli anni 80, ed è sempre piacevole, sempre qui su Radio Punto. Allora, cosa abbiamo scoperto? Diciamo che ci siamo detti delle cose abbastanza evidenti, però non sempre ce lo ricordiamo, che bisogna tenere sempre la casa bella in ordine, perché se non c'è l'ordine in casa, come fa ad esserci l'ordine anche nella nostra mente? Quindi come risultato si crea la confusione, magari si crea l'ulteriore stress e non lo vogliamo assolutamente dopo una giornata bella stancante, stressante di lavoro. Il letto deve essere sempre fatto, anche quello è importante, perché dicono che se il letto è bello in ordine, allora anche noi ci sentiamo bene quando torniamo a casa e vediamo tutto bello pulito, in ordine. Questo ci fa stare davvero bene, ma anche magari se non tutti amano il processo di pulire, sistemare, è comunque è un'attività che ci calma, ci fa stare bene, perché veramente provatelo, è un bellissimo antistress, non c'è niente di meglio, ve lo garantisco. Non a tutti piace, un po' noioso certo, però è una bella meditazione, come dire. Allora, amici miei, su questa nota noi dobbiamo fermarci, ma solo per qualche istante. Slow Time torna, nostra slow time torna, io sono Lilia, ve lo prometto, e adesso ascoltiamo Infotraffico AC Lombardia. A tra poco.
1: Radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Code sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Rallentamenti poi solo 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la direzione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'emissione sulla 8 per chi dalla Gallarate Gattico è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo Capriate verso Milano, chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: beh, mica male. Questo è il brano che apre la nostra seconda parte di Purple Disco Machine. Da tanto che non le sentivamo, grandissime. In the Dark abbiamo ascoltato il loro brano featuring Sophie and the Giants. Amici miei, abbiamo appena aperto la nostra seconda parte, da quello che avete capito. Noi siamo ovunque, ma sapete perché? Perché ve lo dico io, perché se andate sul nostro sito radio.it, allora potete ascoltarci davvero ovunque. E se ci cercate sulle frequenze FM, ci trovate. 89.1, 88.8 e 88.15 sono queste frequenze, e siamo anche in DAB Plus in tutta Lombardia. Allora, amici, come state? Tutto bene? Allora, se siete d'accordo, direi di proseguire subitissimo con il nostro brano di Radio Punto Classic. Radio Punto Classic ci regala sempre i successi degli anni 70, così possiamo tornare indietro nel tempo e fare questo viaggio musicale. Se siete pronti e siete d'accordo, allora partiamo. Buon ascolto.
1: Dalla

sono stati i grandissimi Electric Light Orchestra, hanno presentato il brano Last Train to London. Ovviamente sempre Radio.Classic che tira fuori questi successi meravigliosi degli anni 70. Ma se vi fate una domanda, giusto per dove vorrei vivere, tanti risponderanno in Italia, certo, perché l'Italia è casa, l'Italia è dove siete cresciuti, avete avuto diverse esperienze di vita, quello certo. Ma se doveste pensare così ipoteticamente, dove altrimenti si potrebbe vivere? Ognuno di noi ha le proprie preferenze, ma poi ci sono delle classifiche, le classifiche che prendono in considerazione le caratteristiche oggettive e scelgono il migliore. Per cui tra poco scopriremo la classifica dei migliori paesi dove vivere. Vediamo se c'è un paese che piace anche a voi, chissà. A tra pochissimo, restate con noi.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltiamo anche Beautiful South con la loro Rotterdam o Anywhere, il brano degli anni 90, anche questo giovedì 11 giugno. Amici, sapete anche voi che ci piace scoprire varie classifiche, e anche questa è molto curiosa perché ci svela i migliori paesi dove vivere. La scopriamo grazie all'ultimo studio dell'Immigration Index 2026. I ricercatori infatti hanno valutato 82 nazioni e hanno preso in considerazione ben 34 indicatori. Cosa riguardano allora? Riguardano i vari aspetti della vita quotidiana: il costo della vita, felicità generale, stipendi, sicurezza, istruzione, potere d'acquisto, sistema sanitario e qualità dei servizi pubblici, quindi tanti tanti criteri. E siccome la classifica è molto lunga, vediamo solo le ultime 10 posizioni. Al 10° posto troviamo la Spagna, seguita da Norvegia e Danimarca. Poi c'è l'America, al 6° posto l'Irlanda. La top 5 apre la Germania, seguita da Australia e Lussemburgo. Al 2° posto c'è l'Islanda e il vincitore è, and the winner is, la Svizzera. Vediamo un attimo perché. Innanzitutto per un ottimo livello di sicurezza, l'efficienza del sistema sanitario e le solide prospettive economiche. Ci sono anche le infrastrutture moderne, trasporti affidabili e servizi pubblici di ottima qualità, da quello che è stato scoperto all'interno di questo studio. L'unica cosa che possiamo dire, forse l'unica pecca, sono i prezzi delle cose che fanno parte della vita quotidiana, come gli affitti ad esempio, che comunque sono altini. Allora, quest'anno è la Svizzera in cima alla classifica dei paesi migliori per la vita. È bella anche semplicemente a visitare, al dirlo.

è stato il brano di Ashford and Simpson, Street Corner, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Punto. Questo brano fa parte del loro album Street Opera e ci piace veramente tanto, ovviamente sempre qui su Radio Punto. E abbiamo scoperto anche questa classifica molto curiosa, molto interessante, che parla dei paesi migliori per dove vivere, per la vita. Considerato un po' di criteri, tra i quali anche la qualità dei servizi pubblici, sicurezza, istruzione, potere d'acquisto, stipendi, costo della vita. E sapete chi si trova in cima a questa classifica? La Svizzera. Eh sì, è vero, ci sono tante cose che funzionano lì: l'efficienza del sistema sanitario, l'ultimo livello di sicurezza, le prospettive economiche, ma abbiamo detto che potrebbero esserci i prezzi altini comunque sulle spese quotidiane come l'affitto, oppure anche alimentari banalmente. Ma questo è così, il vincitore è quello, è stato scelto da ricercatori e non possiamo non accettarlo, insomma. Però la Svizzera è bella, come dicevamo, anche da visitare come turisti, semplicemente perché è tutta bella, circondata dalle montagne, poi ci sono anche tante belle città da visitare. Amici miei, allora come state? Tutto bene? Vi devo dire che la nostra puntata è arrivata alla fine perché abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Sono Lilia e vi auguro buon proseguimento, come sempre, di questa serata. Noi ci sentiamo sempre qui, sempre su Radio Punto, dalle ore 18, anche domani. E allora ci sentiamo domani. Ciao ciao ciao.

0: 58 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la Regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il sessantenne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiploSec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano S verso Venezia. Rallentamenti Fasolo 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'immissione sulla 8 per chi dalla Gallarate Gattico è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo Capriate verso Milano, chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto.
2: semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: those Russians.
1: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che avevamo il sogno di fare 13 al Totocalcio.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, mercoledì al nord instabile su Alpi e Prealpi, centro orientali con qualche rovescio di pioggia temporale, maggiori schiarite altrove, pomeriggio sera ancora con instabilità che potrà scendere fino ai settori di pianura, al centro e al sud invece la situazione rimane invariata, stabile e soleggiata, la giornata con temperature in locale aumento e tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semimpermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico, con un effetto concreto e immediato.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 9 e 58 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo

0: Quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento, poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il sessantenne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia: le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiploSec 2026, Lewis Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni, del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport: quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Mercoledì al nord instabile su Alpi e Prealpi, centro orientali con qualche rovescio di pioggia temporale, maggiori schiarite altrove. Pomeriggio sera ancora con instabilità che potrà scendere fino ai settori di pianura. Al centro e al sud invece la situazione rimane invariata, stabile e soleggiata. La giornata con temperature in locale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano S verso Venezia. Rallentamenti Fasolo 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'emissione sulla 8 per chi dalla Gallarate Gattico è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo-Capriate verso Milano, chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Thriller di Michael Jackson è un album iconico che ha segnato la storia della musica e dei videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, è costato $500,000, una cifra enorme per l'epoca, e inizialmente la casa discografica era riluttante a finanziare un progetto così ambizioso un anno dopo l'uscita dell'album. Il trucco per gli zombie è stato realizzato da Rick Baker, truccatore premio Oscar. La celebre risata e la voce narrante nel video sono di Vincent Price, icona dell'horror.

Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: 55 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il sessantenne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiploSec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: al volante
1: Franco,
0: all'autoradio
1: Dante e Fabrizio.
0: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: E ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Musica dall'Ammiraglia. Giovedì 9 aprile 2026, siamo in non in diretta questa volta dai microfoni di Radio Punto. Il trio del pedale però al completo.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Buona settimana a tutti, ragazzi.
2: Buona settimana, siamo reduci dalle feste pasquali, ma soprattutto siamo reduci da un evento storico che è stato questo viaggio di Artemis II, che caratterizzerà un po' la nostra playlist dal punto di vista musicale.
1: Pensa che per i negazionisti questa è la dimostrazione che sulla Luna negli anni 60 non ci siamo mai andati. Bellissima questa cosa.
2: Allora, senza essere negazionisti, però è curioso che ci si sia andati di fatto soltanto una volta. No, in realtà poi sono andati altre volte, credo sei volte.
1: Sei volte in totale.
2: Per cui insomma... vabbè, comunque
0: la mano sul fuoco io non ce la metto, ecco. Io non sono negazionista, però io non ero presente e sono come San Tommaso.
2: Vabbè, noi non avevamo dubbi sul fatto che potesse esserci un dibattito, mentre per il ciclismo credo insomma l'attualità la faccia da padrone.
1: Assolutamente sì. Mi senti?
2: Sì.
1: Siamo reduci da un weekend di Fiandre bellissimo e ci aspetta un'altra gara fantastica per il prossimo weekend.
0: E beh, come sempre dopo il Giro delle Fiandre c'è la Parigi-Roubaix, per cui parleremo un po' di queste corse della campagna belga.
1: E poi abbiamo ancora il super ospite esperto che ci racconterà. Vabbè,
0: ormai super esperto.
1: Esatto. Il nostro
2: ormai è diventato
1: grandissimo
2: un...
1: amico Seve, che ci racconterà di tre sport non proprio quelli di cui parliamo sempre. Va bene, dopo.
0: Ma io gli chiederei anche della Luna, secondo me sa anche della Luna.
1: Sono certo. No, lui dice: io preferisco Marte, secondo me aspetto una risposta del genere.
2: Vabbè, insomma, noi non siamo così sofisticati, però la Luna ci ha ispirato appunto questa missione per andare a cercare un po' di canzoni che hanno un legame con la Luna, ma non siamo gli unici, perché tantissimi rocker anni 80 e anche insomma cantanti e gruppi si sono ispirati alla Luna. E per cui iniziamo con un pezzo di un gruppo che è assolutamente tra i nostri preferiti, un gruppo che qui è di casa, sono i Police, e come non iniziare una trasmissione dedicata alla Luna con Walking on the Moon, The Police.

0: E questa era questa camminata lenta con dei ritmi reggae dei Police che camminavano sulla luna. Dà proprio un senso di lievitazione questo pezzo.
1: Sì, trovo. Perché proprio il ritmo di Copeland e il bassone di Sting che danno questa sensazione di aleggiare nella orbita lunare.
0: Benissimo, i Police che avevano appunto, come detto, guidati da Sting, un suono veramente particolare che mescolava il rock, mescolava sonorità anche reggae, come stiamo dicendo, in un periodo dove stava imperando la New Wave, insomma anche loro hanno questi echi. Tra le altre cose, la nostra scaletta per ogni brano associerà uno dei record di questa missione Artemis 2 che ne ha avuto una bella serie.
1: È dal 72 che non c'è più non si fa più un giretto per l'orbita terrestre, oltre l'orbita terrestre.
0: Esatto.
1: E quindi già qua
0: era l'Apollo 17.
1: Esatto, era l'Apollo 17.
0: E tutte le missioni Apollo che sono state di fatto effettuate tra il 68 e il 72, 6 sono atterrate sulla Luna, per la precisione l'Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17.
1: Ciò ci fa pensare, Franco, che probabilmente sono atterrate davvero?
2: Guarda, io
1: possono
2: ho visto,
1: aver bufalato tutte
2: io
1: queste?
2: Io devo essere sincero che sono andato a Milano, c'è l'osservatorio astronomico, se non mi viene un nome
0: planetario.
2: E c'era Luca Perri che ha presentato in maniera molto dettagliata la missione lunare un po' di lo sono andato 3-4 anni fa e mostrava come erano tutte contestabili le affermazioni per quale si diceva che non si era arrivati sulla Luna.
0: Beh,
2: per cui lui diceva erano tutte motivate alcune osservazioni sulla bandiera, insomma c'erano tutte le spiegazioni scientifiche perché se non ne sai ecco. E quindi
0: E lì c'era stata la famosa frase "That's one small step for man, one giant leap for mankind".
1: Oh yes.

0: E direi che ci sentiamo qualcos'altro di interessante che riguarda sempre la Luna, Fabri.
1: Allora, l'astronave decolla, luci, un po' di glitter, lo spazio diventa un teatro e qui David Bowie, Moon Age Daydream 1972, dalla voce del Duca Bianco.

0: E questa è Moon Age Dream, Daydream di David Bowie, pezzo del 1972 come la data del primo equipaggio umano oltre l'orbita terrestre. La particolarità, tra le altre, della missione Artemis 2 è che per la prima volta una donna partecipa a una missione spaziale, si chiama Christina Koch ed è stata appunto la prima donna. Pare che con l'Artemis 4, che sarà il prossimo allunaggio e discesa sulla Luna degli astronauti, ci sarà anche una donna, che la prima donna che metterà piede sulla Luna.
1: Ci sono tante prime volte.
0: Artemis 3 non atterra sulla Luna.
2: Ah, ecco, cioè è previsto ma non atterra.
1: Ci saranno tante prime volte, poi le vedremo nei prossimi interventi.
0: Esatto. Allora, non è stata la prima volta invece alla gara di domenica.
1: Eh no, Frank. No, no.

0: Domenica
1: grande, grande Fiandre domenica.
0: Una, sì, io devo dire la verità, appartengo al popolo dei poveri e quindi non sono riuscito a vedere la corsa perché non ho l'abbonamento.
2: Peraltro poi faccio un commento sul commento, perché
1: puoi dire, allora Franco, hai ragione, perché hai ragione, però io l'ho visto un pezzo e non sono ricco, sì, ti assicuro, ne ho visto un bel pezzo di gara. E un commento come quello che fanno su Eurosport rispetto a quelli che senti sulla Rai, ragazzi, è una roba, cioè, ma è il giorno
0: ma che
1: notte,
0: c'è veramente. Magro con Di Gregorio,
1: sì, ma non solo, c'era anche il figlio
2: Cipollini
1: di Moser,
2: c'era forse
1: c'era
2: no.
1: anche il figlio di Moser,
2: ah, figlio di Moser,
1: cioè, hanno fatto una cronaca bellissima,
2: sì, però Dante è sempre più simile a quella del calcio, dove ecco, gridano, dove
0: ecco, se quello
1: è sì, no, ma no, piuttosto che addormentarmi,
2: no,
1: guarda,
2: io vivo ancora nelle orecchie di Zan,
1: buonanotte, cioè, avevi 5 anni,
0: diciamo una cosa, io non ho visto la gara, non ho sentito il commento, però mi piace commentare la gara, non i commentatori, perché i protagonisti sono i corridori e non sono.
1: Quindi, sono d'accordo.
0: Secondo me,
1: questo,
0: ecco, no, però, dico, una gara è bella. Il Fiandres, probabilmente, io vedo l'ordine d'arrivo. I primi 5 sono arrivati tutti e 5 1-1-1. Qui, tra l'altro, non neanche staccatissimi, quindi 30 secondi. Qui basta niente perché possa esserci un cambiamento. Quindi, la gara deve essere stata molto bella ed entusiasmante. Dopodiché, per quanto riguarda i commenti, la Rai probabilmente avrà dei commentatori che ti fanno addormentare. Effettivamente quelli di Eurosport a volte tentano loro di fare di essere loro i protagonisti, perché a volte le corse, quando fai 7 ore di diretta, a volte la corsa può non essere così interessante.
1: Esattamente.
0: Ma tu basta che vieni a sentire Radio Punto e ti raccontiamo dal 1896 la storia della Roubaix, del Giro delle Fiandre. Commentassimo noi, chissà che cosa gli diciamo.
1: Sì, ma in televisione non è la stessa
0: comunque,
1: cosa, ti assicuro.
0: Comunque, per farla... in televisione c'è la corsa che parla, no? Quindi, per farla breve... Gara molto bella. Pogacar ha, come sempre, ha confermato la sua superiorità in questo momento. Corre pochissime gare, era la terza gara di corsa quest'anno, la terza vittoria, tutte gare importantissime. Ha messo il terzo Fiandre, per cui insieme ad altri sei diventa quelle che hanno tre Fiandre, compreso Van der Poel. Ma soprattutto c'è stata questa gara dove, come detto, Van der Poel ha retto fino all'ultimo muro, fino al penultimo muro sull'Eau de Quarmont, e Van der Poel ottimo terzo.
1: Sì.
0: C'è qualche leggevo, perché l'ho detto, qualche critica alla prestazione di Van der Poel, che ha collaborato con Pogacar, mentre probabilmente dicevano che se avesse aspettato e avesse tentato di far rientrare Venepol potevano rimescolarsi le carte e lui poteva essere avvantaggiato.
1: Ma lui puntava ad arrivare alla fine insieme a Pogacar per batterlo in volata.
0: Probabilmente sì.
1: Se avesse aspettato Venepol rischiava pesante che Venepol partisse un tot di chilometri prima a manetta. Appunto,
0: io ti ho detto quelle che erano le critiche, poi certo, coi se coi ma, e poi le gambe sono quelle dei corridori e non sono le nostre.
1: 170 chilometri fischia, ragazzi, cioè su tutti quei muri, 16-17 muri.
0: E quindi chi ha potuto vederla ha visto sicuramente una bella gara, ha visto una bella gara anche chi era in Belgio.
1: Franco ha visto per la prima volta, per quanto mi riguarda, un Pogacar decisamente affaticato. Perché è arrivato alla fine e si vedeva veramente la fatica, cosa che non si vede quasi mai, ok?
0: Allora,
1: neanche alla Sanremo.
0: Devo essere sincero che io non conosco il corridore di persona, non sono presente alle corse, ma la mia impressione è che Pogacar, l'ho visto in molte corse, sia veramente capace a raccogliere da se stesso fino all'ultima stilla d'energia, arrivando al limite del dolore, no, quello che poteva fare Pantani in tanti salita, quella è l'impressione, poi magari non è così, cioè riesce comunque, anche perché è impressionante col suo fisico così asciutto, magro, come faccia anche nelle corse di potenza come il Fiandre a essere sempre così performante, ecco.
1: Sentiamoci un altro pezzo bellissimo, Fabio.
2: Allora, dopo la camminata sulla luna, Walking on the Moon, adesso andiamo a danzare sulla luna con la Moon Dance. L'artista è Van Morrison e a questo pezzo associamo un altro primato di Artemis 2, cioè il primo astronauta di colore che ha superato l'orbita terrestre. Questo è Van Morrison, Moon Dance.

0: Che pezzo, una fusione perfetta di jazz, soul, c'è un po' di folk per questo artista nordirlandese che è veramente un grandissimo.
1: Che a Radio Punto ascoltiamo sempre,
0: spesso. Questa sera con Moon Dance, perché il tema della scaletta di questa sera, diciamo, si lega un po' alla missione Artemis 2, per cui parlando di Luna, questa era la danza della Luna, Moon Dance.
2: Scusa, quanti hanno camminato sulla Luna questa volta?
0: Questa volta non, nessuno.
2: Non hanno fatto.
1: Allora, per concludere il Fiandre, Franky,
2: sì.
1: Fino a 100 km la gara era abbastanza tranquilla, nel senso che c'era una fuga con dietro il gruppone, si vedeva che prima o poi l'avrebbero ripreso. Poi a un certo punto cominciano i muri seri e lì scoppia il gruppo, parte la tirata manetta della UAE, cominciano a staccarsi tutti i favoriti, un gruppo di 10-12 ciclisti, c'era dentro anche il nostro Trentin fino a un certo punto, che poi a un certo punto è caduto, certo, ma dopo più si andava avanti, più passavano i muri e più la cosa diventava selettiva. L'amico Pogacar era cominciato a tirare come un pazzo. Sono rimasti a un certo momento, sembrava la réclame del ciclismo, perché c'erano tutti insieme lui, Pogacar, Van der Poel, c'era
2: Van Aert,
1: Paul Van Aert e Pedersen,
0: tutti sembrava insieme. Uno spot,
1: sì sembrava uno spot pubblicitario, era uno spettacolo vederli tutti assieme, no? Poi lì il forcing continuo di Pogacar ha staccato prima Van Aert e Pedersen, poi di seguito staccato Evenepoel, fino ad arrivare, come ha detto Franco prima, agli ultimi due muri, il penultimo, il vecchio Quaremont, è stato decisivo per staccare Van der Poel e per poi arrivare alla fine con 30 secondi di vantaggio.
2: E se vi ricordate, settimana scorsa in presentazione avevo detto che l'Aude Quaremont non è così pendente, perché fa il 4%, ma la differenza viene solitamente fatta nel pezzo in falso piano, alla fine del pezzo duro, dove tutto in pavé, ma devi avere la forza per continuare a proseguire.
1: Sì,
2: e infatti mi pare sia successo la stessa
0: cosa. Ha proprio fatto quello.
1: Esattamente.
2: Sono scollinato più o meno nel pezzo duro assieme, poi è andato via.
0: Erano tutti insieme, hanno fatto un pezzo un po' piano, poi a un certo punto come se avesse...
1: Continuare a tirare in certo fino a... Per tutto questo periodo, come ha fatto lui, per tutto questo tempo, prima o poi uno dietro.
2: Sì, no, ma perché dopo in quel pezzo lì è un pezzo in pavé che devi andare avanti ad avere potenza, e se tu ne hai, non fai respirare l'altro.
1: Non recuperi mai.
2: Hai voglia di recuperare la tua gara. Ecco, e chi ne ha, chi ha più resistenza, diciamo.
1: Adesso la gara invece della Roubaix, che magari ne parliamo più tardi, è sicuramente diversa rispetto a quella delle Fiandre.
2: Sicuramente, non ci sono i muri. Quindi la gara è più aperta anche ad atleti che magari possono avere più difficoltà sui muri. Comunque gli atleti, molto spesso gli atleti che vanno bene alla Roubaix vanno anche bene al Fiandre.
1: Comunque, per chiudere, il binomio Milano-Sanremo e Fiandre l'hanno vinto solo Max e Pogacar.
2: Sai che non sono preparato su questo nello stesso anno.
0: Poi domanda per Franco, per dopo. Li hanno vinto tutti e due con la maglia da campione del mondo?
1: Anche quello.
2: Qua dopo lo vediamo.
0: Perché
2: Max ha fatto sempre tutto, no?
0: Esatto.
2: Per cui...
0: Esatto. Va bene, allora facciamo un tuffo negli anni Ottanta, un pezzo che onestamente nella mia gioventù, che ormai risale a qualche annetto fa, mi è molto piaciuto, molto ascoltato, Mike Oldfield, ma non con quelle sue atmosfere etere e elettroniche, bensì con la voce di Maggie Reilly, se non ricordo male si chiamava la cantante. Il pezzo, ovviamente stiamo parlando della Luna, avrete capito tutti, si tratta di Moonlight Shadow. E il record di questa missione, che ricordiamo Artemis 2, oltre ad aver portato la prima donna sulla Luna, il primo uomo, non sulla Luna scusate, in orbita, il primo uomo di colore in orbita, ha portato anche il primo astronauta non americano in una missione lunare. E anche questa, insomma, una bella particolarità. Bene, andiamo, come abbiamo detto, con Moonlight Shadow, Mike Oldfield.

0: questo è bellissima Moonlight Shadow, pezzo che ha caratterizzato gli anni 80 di Mike Oldfield. L'album era uno dei suoi successi con Tubular Bells, era Crisis, e la voce era quella di Maggie Reilly, confermiamo. Bene, abbiamo il nostro primo ospite questa sera, che abbiamo già preannunciato.
1: Abbiamo con noi ancora l'esperto di sport, di ogni tipo di sport, sempre con noi Severino. Ciao Seve.
2: Ciao, buonasera a tutti.
3: Ciao Seve.
2: Ciao.
1: Allora, Seve.
2: Sopravvissuto al Giro delle Fiandre?
3: Sì, siamo sopravvissuti al Giro delle Fiandre. siamo in gran forma.
1: Ma tu l'hai visto bene il giro?
2: Sì. Abbastanza, perché non ero totalmente a casa, ma in qualche modo in auto sono riuscito a seguirlo.
1: Ecco. Oh, Seve, non muoverti, perché abbiamo il telefono che va e viene, mi raccomando. Stai lì, eh?
2: Sì.
1: Ecco, bravo. Ok, allora di cosa ci vuoi parlare oggi?
2: Beh, sfruttiamo il fatto che è iniziato il torneo di tennis in Monte Carlo, che è un Master 1000, per parlare un po' dello sport a Monte Carlo.
1: Bene.
2: Nel Principato c'è un rapporto strano con lo sport, visto che tutti i grandi campioni vanno, non si sa perché, hanno la residenza lì, però non è che abbiano avuto grandissimi campioni nel Principato, però hanno grandissimi eventi sportivi molto iconici, diciamo, a Monte Carlo.
1: Va bene, cosa ne pensi quindi di questo Master 1000 di questo 2026 a questo punto?
2: Qua intanto c'è la sfida per il numero uno, che alla fin fine il tennis è quello che ha reso famoso il ranking da numero uno. Tutti gli altri sport sono venuti dopo. Bene. Cui avere a Monte Carlo, che c'è la sfida, se i due vanno in finale senza nominarli, chi vince è numero uno al mondo. E già questo, secondo me, rivaluta molto il torneo di Monte Carlo, che negli anni un pochino ha perso la sua fama, dai tempi ancora di Lea Pericoli e le sue gonnelline, Monte Carlo sfoggiava una tennista di una classe decisamente superiore.
1: Adesso abbiamo delle donne che sembrano delle super girl, sembrano.
2: Adesso non è paragonabile la cosa, non è...
1: La classe della Pericoli era un'altra roba.
2: Una volta c'era la classe pura. La Pericoli era la classe pura, anche quando faceva le cronache, poi negli anni si è capito che era di un altro livello. Era come un po' Gianni Clerici.
1: Vero.
2: Al giornalismo sportivo, qualcosa di eccezionale, secondo me. Quindi comunque ci aspetteremo una settimana molto intensa, secondo me.
1: Ma al di là di Sinner, come vedi gli altri italiani?
2: Berrettini ha grossi problemi fisici, secondo me. Ormai i limiti fisici che non lo so se li può superare. Lui già aveva problemi, secondo me, di movimento, quindi in certi tornei poteva andare bene.
1: Seve, non ti muovere perché va via il segnale, mi raccomando. Ah, ok?
2: Sì.
1: Ecco, dai, vai avanti.
2: Berrettini ha i problemi fisici. Cobolli è in fase di evoluzione. Beh, uno, secondo me, che c'ha i cocones, deve un momento stabilizzarsi, che non è facile. Andare vicino a diventare numero 10 al mondo ci vuole un momentino.
1: È 14esimo,
2: secondo me è la classe più totale. Però anche lui, non capisco il fisico, si fa male troppe volte. Perché altrimenti, tra l'altro, lui, secondo me, è uno che può mettere in crisi Alcaraz. Ce lo fa andare via di testa, secondo me.
1: Ma c'è questo gioco, ha un gioco completamente diverso dalla potenza di Alcaraz.
2: Esatto, e poi è bello da vedere.
1: Oh,
2: cioè, vedere giocare Musetti è un po' forse troppo genio di regolatezza, ma neanche tanto. Cioè, se il fisico non lo mollava, in Australia aveva battuto Djokovic in 3-7.
1: Sì, è vero, hai ragione, davvero.
2: Quindi, e poi vederlo giocare, non dico che sia come Federer, perché Federer non ha imitazioni, però fa tornare a quel tipo di tennis, sempre un piacere, insomma. E vedere anche il gesto tecnico al di là della vittoria, appunto.
1: Sì,
2: speriamo che si rimetta fisicamente.
1: È uno dei pochissimi che gioca ancora con rovescio alla mano,
2: Esatto, e vedere un suo rovescio sì, qualcosa di divino.
1: Ha dei colpi eccezionali, alcune volte veramente ti lascia senza parole. Ed è proprio bello, hai ragione tu da vedere. Però, d'altronde, questi atleti, chiamiamoli di genio e sregolatezza, perché un po' quando si lascia andare di testa anche lui perde delle partite incredibili.
2: E a tal proposito, citerei l'ultimo italiano vincitore a Monte Carlo, che è il buon Fabio Fognini, che come andar via di testa aveva pochi uguali.
1: Era il numero uno.
2: E che, come solo il genio di rivattezza, l'ultima partita che ha fatto è stato contro Alcaraz, rischiando di batterlo.
1: Me la ricordo a Wimbledon.
2: Come un pazzo furioso.
1: Wimbledon, cioè, una partita stupenda. 5 set, fantastica. 5 set. Fantastica, davvero.
2: Eccezionale. Lui era così. Era genio e sregolatezza del coso.
1: Va bene, Seve, senti...
2: come tutte le grandi coppie di tennis, ha sposato la...
3: È andato via la linea.
1: Seve, pronto?
0: Perso.
3: Dio li fa e poi li accoppa. Dio li fa e poi li accoppia.
1: Vabbè, gli stavo per dire, Seve, guarda che facciamo un pezzo e poi continuiamo.
0: Va bene, il pezzo, abbiamo parlato tanto dell'uomo che è andato sulla Luna, adesso ci ascoltiamo un pezzo degli R.E.M. che si intitola Man on the Moon, dal loro album Automatic for the People, da Athens, Georgia, R.E.M.

0: E questi sono R.E.M., la voce inconfondibile di Michael Stipe. Michael Stipe che ha fatto uscire qualche settimana fa un singolo, un 45 giri, che consiglio veramente di ascoltare, perché vabbè, a chi piace questo tipo di sonorità, la sua voce, è veramente un bel pezzo. Il record associato a questa canzone, visto che a ogni canzone stiamo associando un record di Artemis 2, è stata la missione che ha coinvolto il più alto numero di paesi, infatti 50 paesi hanno partecipato a questa missione, per cui in assoluto quella internazionale, la missione più internazionale che sia mai stata realizzata.
1: Ciao Sebe, ecco, rieccoti dopo il crollo telefonico.
0: Crollo
2: ci
0: telefonico?
2: Sei? Sono in un paesino dove non siamo molto coperti.
3: Ascolta, noi stiamo parlando che siamo andati sulla Luna. E possiamo anche farcela con un collegamento telefonico con un paesino in provincia di Pordenone.
1: E allora Seve, concludiamo il discorso sul tennis, dai, dove volevi arrivare.
2: Allora, concludendo, Fognini è la persona più pazza, furiosa che ha conosciuto il tennis, dopo forse Canè, che ha sposato la pennetta e sono ancora assieme. E a me viene in testa sempre la cosa più assurda che ho letto, che è Agassi che sposò la Steffi Graf, e sono assieme ancora.
1: Sì.
2: E infatti nel libro di Agassi è eccezionale la storia dietro, con la Steffi che non lo cagava, perché era lì il problema, non è la Steffi andata dietro Agassi, è Agassi che è andato dietro. Per me sono cose incredibili.
1: Tu pensa.
2: È il mistero dell'amore, il mistero dell'amore. Dico.
1: Sono persone che si completano.
2: Assolutamente,
1: vedi?
2: Infatti Fognini adesso è tutto tranquillino, fa anche le pubblicità con la pennetta,
1: Fanno l'intervista, fanno il servizio sui tornei, lo fanno assieme su Sky.
2: Sì, quindi... sì, un signore adesso Fognini, è un signore che diventava un animale quando giocava,
1: però ragazzi, aveva una classe anche lui pazzesca.
2: Sì, superiore. Un peccato, però d'altronde i grandi campioni sono quelli che oltre ad avere il fisico, il talento, tutto, c'hanno anche la testa. Sennò sarebbe troppo facile.
1: È vero.
3: Devi avere tutto. Se ti manca un pezzo, sei un bel giocatore, sei o anche un campione, ma non sei un fuoriclasse, dai, quello che riesci a.
2: Assolutamente.
1: Mentre allora ascoltami, l'altro sport incredibile nel Principato di Monaco, direi,
2: è il Gran Premio di Formula 1, insieme al Gran Premio di Macao. È il gran premio più assurdo che esista, un po' come la Parigi-Roubaix di domenica prossima, però sì. Il gran premio di Formula 1 di Monte Carlo non si può non averlo, perché con tutti i nomi delle curve famose, infatti ogni tanto mi chiedo, ma la curva del tabaccaio, c'è un tabaccaio e questo cosa vende? Cioè,
3: ma che adesso non si può più fumare.
2: È il nome di una curva del gran premio più famoso che esiste in Formula 1, che è uno sport, diciamo, abbastanza danneroso. Quindi tu come hai trasformato il tuo negozio?
3: Beh, teniamo conto che i maggiori sponsor della Formula 1 prima di essere banditi era impedito Morris. Fare pubblicità ai tabacchi, loro sponsorizzavano sponsorizzavano le stesse squadre, cioè,
1: assolutamente.
2: Ai tempi in cui Senna divenne famoso, quando arrivò secondo nel Gran Premio Monte Carlo con una Toleman.
3: Ecco.
2: Probabilmente perché fermarono il Gran Premio, mi pare perché pioveva, sennò Prost le avrebbe prese da Senna, che era un bambino praticamente.
1: Ma senti, in una delle famose curve di cui parlavi prima è nata una leggenda che dice che il Drake non voleva più piloti italiani. Per quale motivo?
2: Perché a inizio degli anni 60, pare Caracolla, alle curve della piscina finì a mare Bandini, che correva con la Ferrari. Da quella volta il Drake rimase talmente triste, lo colpì talmente la cosa che non volle più piloti italiani correre con la Ferrari.
1: Fino ad Alboreto?
2: Fino ad Alboreto. E non so perché prese Alboreto, non ho idea la cosa, non me la ricordo.
3: Gli era antipatico, voleva farlo fuori.
2: Era uno degli ultimissimi rimasti italiani a essere in testa al mondiale, prima di Kimi Antonelli. Non è l'ultimo, mi pare, ma è quello che rimase per qualche gran premio, insomma.
1: Abbiamo appurato che l'ultimo è di 20 anni fa esatti. L'ultimo italiano a vincere un gran premio, pensa. dopo ovviamente, cioè prima di Antonelli, eh? Ci sei, sì. Seve? Sì. Ah, ok.
2: Sì. Pensavo tra l'altro, sempre... altro gran premio clamoroso, secondo me, che mi ricordo di tanti, tanti anni fa di Monte Carlo, fu quando Patrese vinse il gran premio. Mi pare lo portarono in macchina alla fine, perché lui finì la benzina dopo il traguardo, cosa, mentre tutti gli altri la finirono prima. Quindi non so se era solo lui o altri due che riuscirono a finire il gran premio. E lui ha vinto il gran premio Monte Carlo, che è tanta, tanta, tanta roba.
3: E anche cioè, questo è importante, avere la benzina, perché se la finisci o rompere il motore un metro dopo l'arrivo.
2: Assolutamente, dico.
1: Va bene, Seve.
2: Sono successe di tutte.
1: Seve, preparati un altro paio di argomenti per settimana prossima, che ti vogliamo presente, mi raccomando.
2: Non mancherò.
1: E anche questa volta ti ringraziamo per i tuoi interventi bellissimi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao Seve, stai bene.
3: Ciao Seve.
0: Beh, visto che ne avete parlato, ricordo un modellino che avevo di una auto Formula 1 nera sponsor John Player Special.
1: La Lotus.
0: Bene, 1992 era Man on the Moon, 1992 anche questo prossimo pezzo, un artista che credo abbia fatto un disco, questo qui, che si chiama Sleeping Satellite, che vede la Luna un po' come un satellite dormiente. E il record associato a questa canzone, che si intitola appunto Sleeping Satellite, è che con la missione di Artemis 2 è stata raggiunta la distanza più grande mai toccata da esseri umani nello spazio. È stato superato Apollo 13, con la distanza raggiunta è stata 406.773 chilometri, 5.000 circa chilometri in più rispetto a Apollo.
1: Tre album, Fabrizio.
0: No, beh, dico di famose. va bene, adesso non volevo sminuirla, povera Tasmiarcia. Sleeping Satellite è comunque il suo pezzo che sentiamo in sottofondo, Tasmin Archer.

0: questa è la voce di Tasmin Archer, che Dante ci ha ricordato ha fatto ben tre album.
1: Però questo pezzo è proprio bello.
0: Questo pezzo è bello. Non so il resto, perché devo dire, ammetto di non conoscere che questo pezzo, però questo è veramente bello.
1: Una dolce meditazione amara sul sogno dell'esplorazione lunare.
0: Ah, okay.
1: Spaziale, sì.
0: Va bene. Hai ascoltato con attenzione il testo.
1: Certo.
0: Bene. Allora, settimana prossima risentiremo Severino, che ci racconterà ancora qualcosa. È veramente un tuttologo dello sport.
1: Ah, sì, tutto.
0: Niente da fare.
2: Allora, l'enciclopedia della Gazzetta. In 32 volumi, ragazzi, che neanche la Treccani ha fatto 32 volumi.
1: Va bene, penso. Fabrizio, però il record che volevamo ricordare in questo caso sono i 406.000 chilometri dalla Terra raggiunti da Artemis.
0: Esatto, che era, come abbiamo detto in precedenza, ha superato Apollo 13.
1: Però mica male, eh?
0: Eh sì, ci sono un sacco di record, è simpatica questa cosa.
1: Sì.
0: Va bene.
2: Invece, disputato il Giro delle Fiandre, siamo in attesa della Parigi-Roubaix, ma in questo periodo c'è in corso anche il Giro dei Paesi Baschi, tra l'altro una corsa molto bella, anche combattuta con parecchie salite, quindi è uno dei giri da una settimana più importanti che ci sono nel panorama ciclistico, e in particolar modo abbiamo fatto due tappe, la crono e la prima tappa, e tutte e due sono state vinte da questo nuovo piccolo fenomeno francese che è Paul Seixas, adesso non so esattamente,
1: Seixas,
2: che ha vinto sia la crono che la prima tappa, andando via in salita un po' alla 18 anni, ancora 18 anni, che ha già fatto settimo l'anno scorso a Lombardia ed è stato l'ultimo a resistere a Pogacar alle Strade Bianche, per cui si preannuncia per i francesi un piccolo fenomeno. Francesi che aspettano ormai da più di 40 anni un francese che vinca il Tour de France. E quindi
0: magari
2: è una speranza,
0: non sarà quest'anno magari, però insomma
2: sai, non si sa mai cosa possa succedere,
0: non si può mai sapere, quello,
2: però diciamo che i francesi è tanto tempo che aspettano un corridore di livello, dopo essere stati, cioè francesi, italiani, belgi e poi olandesi sono stati i dominatori del ciclismo per anni.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, allora, se i Police sono dei nostri amici di Musica dell'Ammiraglia, questi sono dei cugini, potremmo definirli, sono i Water Boys, questo gruppo che ascoltiamo spesso con il loro cantante Mike Scott, personaggio incredibile che sta continuando a produrre a raffica dischi che vale sempre la pena di ascoltare. Qui però facciamo un passo indietro, andiamo al 1985, qui le sonorità erano un po' diverse, un pezzo anche questo che si rivolge alla Luna come, non tanto come oggetto, quanto come simbolo di quello che non riusciamo a comprendere completamente. Infatti il pezzo si intitola The Hole of the Moon. E qui il record che ricordiamo è che per la prima volta l'astronave passerà dietro la Luna, dalla parte nascosta, a 7400 km dalla superficie, ed è una manovra che non è stata mai eseguita in precedenza. E diciamo, e durante questo passaggio c'era anche una zona di buio con le comunicazioni. Insomma, è stata una cosa un po' particolare. Andiamo però a sentire i Water Boys, Hole of the Moon, dall'album che aveva lo stesso identico titolo, Water Boys.

0: E questa è The Hole of the Moon, dalla voce di Mascot dei Waterboys. Quale migliore introduzione per il nostro amico Marco, che ha ricordato già in più di un'occasione che sentiva questa musica attraverso le pareti del nostro condominio di San Giorgio. Lui non mi sente, ma glielo puoi ricordare tu, Dante.
1: Marco, Fabrizio sta ricordando che è il nostro ospite di stasera. Anche oggi abbiamo avuto due ospiti di eccezione e professionalmente impeccabili, Severino, e adesso abbiamo Marco. Fabrizio ricordava di quando questo pezzo che abbiamo appena finito di ascoltare dei Waterboys lo ascoltavate attraverso i muri di casa vostra.
2: Eh sì, diciamo che io Waterboys li ho conosciuti in questo modo, grazie a Fabrizio che alzava il volume a manetta. Sì. Io sentivo Wall of the Moon, Fisherman Blues e tutte quelle canzoni di quei tempi, diciamo.
1: Allora, ai nostri ascoltatori stasera troveranno un'altra cosa diversa rispetto al solito, perché volevamo parlare di basket, ma di basket NCAA, ovvero il basket universitario americano, che recentissimamente ha concluso la stagione con la finale. E quindi, Marco, cosa ci puoi dire di questo sport dilettantistico, per rimanere con le parole di un presidente della Federazione Calcio criticatissimo?
2: Sì, ecco, dilettantistico, che buonasera a tutti, prima di tutto, ecco, dilettantistico che non lo è più, nel senso che il basket universitario americano da qualche anno, più o meno dal post-Covid, è cambiato in alcune regole, però arriviamo dopo magari a questo. Prima parliamo della finale che c'è stata questa notte, è stata giocata tra due università, tra le più conosciute, diciamo, nel college basket, che sono quelle dell'Università del Michigan University e l'Università del Connecticut. Tra le più conosciute, Connecticut, perché è una università che ha vinto diversi titoli e ha dato parecchi giocatori che poi sono andati in NBA e hanno fatto anche una bella carriera in NBA, e Michigan, che è un'università che non vinceva dal 1989, aveva vinto una volta sola e dopo 36 anni è tornata a vincere.
1: Quindi ha vinto Michigan.
2: Famosa quando, diciamo, noi eravamo giovani, lo seguivamo un po' di più questo sport. Era diventata famosa negli anni 90 perché era arrivata in finale con cinque giocatori al primo anno. Poi gli americani sono bravi a creare delle storie, era la storia dei Fab Five, dei favolosi 5, che arrivarono in finale e persero poi per un errore chiamando un time out quando non si poteva chiamare.
1: Ma c'era qualcuno di famoso, diventato poi famoso nel Fab Five?
2: Nel Fab Five dei 5, tre sono diventati abbastanza famosi, poi non so se tutti li conoscono: Chris Webber, Jalen Rose e Juwan Howard, insomma, hanno fatto anche una bella carriera in NBA, okay. Ecco, diciamo così.
1: Bene.
2: Ecco, quindi finale giocata tra l'altro in Indianapolis, che è lo stato, diciamo, del basket per eccellenza negli Stati Uniti, davanti a 70.000 persone. Perché però L'hanno giocato nello stadio del football americano. Questo per dire quello che è il seguito del basket college, soprattutto alle finali. È lo sport con dei diritti TV che costano tantissimo. Adesso leggevo oggi, addirittura si parla di $1 miliardo all'anno per trasmettere le partite di college basket. E le finali, bene o male, le fanno sempre in questi palazzi, o meglio, in questi campi da football che vengono prestati al basket solo per le finali. 70.000 persone, non oso immaginare quello in piccionaia cosa possa aver visto, nel senso, lontanissimo dal campo, pagando magari cifre da $400-500 per vedere una partita.
3: Quindi scoperto, campo scoperto?
2: No, penso che fosse il Lucas Oil Stadium di Indianapolis, penso che sia coperto.
3: Ah, ok.
1: Senti, Fabri, ma non è andata in finale Duke, una delle università più famose, dove giocava un italiano?
2: Sì, allora, Duke ha perso in semifinale, tra l'altro in modo abbastanza rocambolesco, nel senso che è stata davanti tutta la partita, ha subito il canestro sorpasso a 4 secondi dalla fine,
1: pensa te,
2: è andato avanti Connecticut e è andato a finire Connecticut. A Duke quest'anno gioca un ragazzo italiano che si chiama Dane Sarr. Cresciuto, se non ricordo male, ad Oderzo, a Bassano del Grappa, e poi è passato al Barcellona. Il Barcellona ha investito su questo ragazzo giovane, che adesso non ricordo l'anno, dovrebbe essere un 2006 se non sbaglio, come età. Poi l'anno scorso Dame Sarr a un certo punto non ha voluto più giocare nel Barcellona perché ha detto: no, io vado negli Stati Uniti perché voglio andare al McDonald's in America, che è praticamente una specie di All-Star Game di ragazzi delle high school, perché lui voleva giocare in NCAA. Quindi se n'è andato dal Barcellona, è andato a questo McDonald's in America dove si è fatto notare, e la Duke University l'ha selezionato per giocare con loro. Poi c'è una cosa che è cambiata nel college basket in questi anni, nel senso che è sempre stato vietato, in quanto collegiale, quindi studenti universitari, pagare gli studenti universitari. Da più o meno dal Covid in poi, per attirare anche un po' i giocatori dall'Europa o per cercare di attirare i giocatori più forti, si sono inventati una nuova regola che si chiama NIL, NIL negli Stati Uniti. Praticamente è un regolamento che è stato introdotto nel 2021 e permette agli atleti universitari di guadagnare tramite sponsor. Le università adesso investono su questa nuova regola dell'NIL e ad esempio Sarr è pagato, non ricordo la cifra, però è pagato abbastanza e ha scelto di andare a giocare lì anche per quello.
1: Quindi oltre ai cervelli perderemo anche i giocatori di basket.
2: Perderemo anche i giocatori. Un altro caso quest'anno in Italia di un giocatore che è di scuola italiana, pur essendo inglese di origine, che si chiama Quinellis, che gioca nell'Armani Milano. Probabilmente l'anno prossimo andrà a giocare o a Louisville o a Duke, quindi in una di queste due università, perché sfruttando queste nuove regole lo possono pagare fino a 4 milioni e mezzo di dollari.
3: E delle cifrettine.
2: Cifre che in Europa in questo momento quindi Alice non può prendere.
0: Marco non mi sente, però
2: quello è uno sport seguitissimo, nel senso, perché poi c'è il legame che hanno soprattutto gli studenti americani con le loro alma mater, con le loro università, è un legame fortissimo, ecco. Quindi la cosa bella quando si vedono queste partite sono proprio magari anche i colori, nel senso che nei palazzetti tutti sono con un qualcosa che ricorda i colori sociali, chiamiamoli così, come li chiamiamo.
1: Ma questi ragazzi, Marco, ma questi ragazzi giocano in nazionale anche?
2: Questi ragazzi
1: italiani naturalmente, certo.
2: Allora, quest'anno Sarr non ha giocato, ma proprio perché quando giocava la nazionale il torneo americano era in corso, ecco. Però sono ragazzi che possono essere tranquillamente convocati in nazionale e giocherebbero, sì. Vabbè, poi quindi dipende sempre dalle stagioni, nel senso che il torneo americano non si ferma quando ci sono le nazionali.
1: Abbiamo delle prospettive, quindi abbiamo delle prospettive, direi.
2: Abbiamo delle prospettive, sì. Sarr è un buon giocatore, quello sicuramente.
1: Va bene, Marco, senti, noi ti ringraziamo per questo intervento, facendoci conoscere magari un po' di più

Siamo sempre negli anni 80, 1984, Echo and the Bunnymen. Qui si parla di un lato un po' più oscuro della Luna, con il loro pezzo, credo in assoluto più famoso, che si intitola The Killing Moon, dall'album The Song to Learn and Sing, Echo and the Bunnymen.

0: Questo è Ico and the Bunnymen, il pezzo The Killing Moon. Anche qui una voce particolarissima e un gran bel pezzo. Un gran bel pezzo, la voce è quella di Ian McCulloch, il leader di questo gruppo. E niente, l'abbiamo ascoltato. Non abbiamo per questo brano citato il record associato a questo brano della missione Artemis 2, che è stato la prima missione che aveva, con questo sistema di controllo Orion, aveva sotto controllo in tempo reale sistemi di supporto vitale, navigazione, comunicazione, gestione dell'abitacolo e manovre di prossimità a controllo manuale. È stato uno dei test più avanzati in assoluto.
1: Ma c'è il bagno che non funziona, che fa le bizze.
0: E è stato riparato dall'unica donna che era sull'astronave. Avevano avuto un problema con la toilette, tutto tecnologico, però.
2: Sì, che fare il bagno in assenza di gravità sì, è sempre difficile.
0: Deve funzionare bene. Va bene. Allora, siamo arrivati al nostro ottavo pezzo, per cui stiamo andando verso la fine.

0: Però abbiamo ancora delle cose da raccontare di ciclismo.
1: Beh, le cose da raccontare è che tra il Fiandre e adesso i Paesi Baschi, ma tutti ormai stanno aspettando la Parigi-Roubaix. La Parigi-Roubaix che è sicuramente la corsa del ciclismo professionistico su strada più anacronistica, come ci ricordava anche l'esperto Severino, in quanto è una gara che viene, pur essendo completamente in pianura, viene decisa da questi circa 45-50 km di settori di pavé, che sono vere e proprie pietre poste anche a distanza notevole tra l'una e l'altra, che ci sono nel nord della Francia e anche nel, come dire, con i muri delle Fiandre in alcune zone del Belgio, e che sono come delle vere e proprie salite, perché permettono ai corridori di creare distacchi, perché pedalando su di loro è difficile, bisogna avere molta potenza. Come diceva Moser, il trucco di affrontare le pietre è quello di andare molto forte, perché devi galleggiarci sopra, perché più vai piano, più in teoria senti, senti le botte, più vai forte, no? È come quando vai in
0: macchina,
1: plani un attimino. Il problema è che se c'è brutto tempo rischi di planare dappertutto.
0: Plani proprio.
1: Comunque, detto questo, quindi c'è da dire una cosa, che ultimamente ho visto che la Parigi-Roubaix è una gara dove conta anche, diciamo, la fortuna aiuta gli audaci, perché sai, una foratura, la caduta, cioè ci sono molti imprevisti. Ultimamente ho visto che forse le biciclette, forse le gomme diverse, ho l'impressione che siano meno problemi meccanici rispetto a una volta, però questa è un'impressione, poi magari domenica ne succede
2: di tutti
1: i colori.
2: Un po' di tecnologia c'è anche nel mondo della bici, Franco, per forza di cose.
1: Nonostante abbiano i freni a disco e adesso cambiano la bicicletta, perché una volta cambiavano la ruota, adesso se cambi la ruota ci vuole troppo tempo, forse, boh, non lo so, comunque, magari è più veloce il cambio bicicletta, non lo so. Comunque, venendo alla corsa, la prima Roubaix è stata disputata nel 1896 e la storia è un po' particolare, nel senso che nel 1895 due filatori di Roubaix decisero di costruire un velodromo a Roubaix, che è il velodromo nel quale non è proprio lo stesso, nel quale la Roubaix è sempre arrivata. E l'anno dopo, per inaugurare, diciamo, questo velodromo, perché all'epoca si erano più le gare su pista che quelle su strada, decisero di fare questa corsa da Parigi a Roubaix. Trovarono un giornalista del Vélo che sviluppò la sua idea e organizzarono questa gara, dove il favorito era Maurice Garin, che era un francese che fu poi il primo vincitore del Tour de France, ma dire francese è inappropriato, in quanto era il famoso spazzacamino valdostano che aveva optato per diventare francese, ma fu naturalizzato francese solo nel 1901. Per cui quell'anno che corse la prima Roubaix, e soprattutto gli anni 97-98 dove la vinse, in teoria era italiano, infatti la bandiera è italiana e la vittoria è italiana, ancorché poi diventò francese. Il vincitore fu un tedesco, Fischer, che si aggiudicò i 280 km da Parigi a Roubaix e in 9 ore e 17 minuti alla miglia di 28 orari. Oggi viene disputata oltre 40 orari, 44-45 orari a volte la miglia di questa corsa, veramente pazzesca se ci pensiamo. Una cosa particolare che si chiama Parigi-Roubaix, ma è stata Parigi-Roubaix fino al 1965, dopodiché nel 65 non partì più da Parigi, ma per 10 anni partì da Chantilly, che è un paese pannoso, penso, non so esattamente dove sia, dove
2: le fragole.
1: E dopo per 10 anni, poi nel 1975 si fissò la partenza a Compiègne, dove è tuttora. Compiègne è una cittadina a circa 60 km a nord-est di Parigi. È un po' come la Milano-Sanremo, che sta diventando la Pavia Sanremo. anche questa si chiama Parigi-Roubaix, ha mantenuto il nome storico, però a Parigi ne sentono solo l'odore e da distante. Cos'altro dire? È una gara che il favorito chi sarà mai? Beh, allora, probabilmente se si chiede, tutti ormai danno per favorito Pogacar, perché in questo momento sembra che tutto quello che tocchi diventa oro come Remida e vinca le gare. Però c'è un piccolo perché, che Van der Poel le ultime tre Roubaix le ha vinte tutte e tre, per cui Van der Poel, come Moser, ha vinto tre Roubaix di fila e a tutti gli effetti potrebbe diventare l'unico corridore che ne vince quattro di fila.
0: Ne vince quattro.
1: Quindi escludere Van der Poel, cioè, la lotta si pensa che sia Van der Poel Pogacar come l'anno scorso, che fu decisa da una caduta, una scivolata di Pogacar in curva, una curva sbagliata, la prese troppo forte e in quel frangente bastò quello per permettere a Van der Poel di vincere. Vediamo quest'anno, diciamo che è un po' di anni, che è 4 anni che vincono gli olandesi, perché prima di Van der Poel mi pare fosse Van Baarle ad averla vinta nel 4 anni fa. E comunque, come sempre, il pezzo centrale e famoso di questa corsa è la foresta di Arenberg, scoperta mi pare introdotta nel 1968, che è un pezzo di pavé difficile, molto lungo, in mezzo alla foresta, dove solitamente c'è, insomma, chi si stacca nella foresta poi di solito fa fatica a riprendersi, se rimani troppo attardato non riesci più a entrare nel vivo della corsa.
0: Bene, allora, parlato a Parigi-Roubaix, un'altra bella giornata di ciclismo, per cui andiamo adesso con un pezzo di un gruppo americano, da dove è partita la maggior parte dei razzi che sono andati verso la Luna. Loro sono i Creedence Clearwater Revival, ogni volta un po' questo scioglilingua. Il pezzo si intitola Bad Moon Rising e loro sono tra gli alfieri con John Fogerty di questo rock americano. Ascoltiamoci questo pezzo, che anche lui parla della Luna.

0: E qua questi erano i Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising, pezzo proprio in puro stile rock americano, non si può sbagliare.
1: Swamp rock.
0: Non ci si può sbagliare, non ci si può sbagliare.
2: Una luna allegra.
0: Una luna allegra, anche se il pezzo in sé, Bad Moon, non evoca proprio una luna allegra.
2: No, ma la musica sì, dai.
0: La musica assolutamente.
2: Allora, ricordiamo una cosa, che nel 2021 la Roubaix, prima dei quattro anni olandesi, fu appannaggio di Sonny Colbrelli, che poi purtroppo ha avuto un grave
1: mitica e indimenticabile gara.
2: Assolutamente nel fango, dove
1: mi ricordo ancora Solberi completamente ricoperto di fango, un'immagine stupenda.
2: Sì, sì, quando la Roubaix è da eroi. E tra l'altro una gara nel quale il nostro Gianni Moscon fu un po' sfortunato, nel senso che ebbe due incidenti, una caduta e un incidente meccanico quando era in fuga. E quindi ricordiamo che Colbrelli visse assolutamente a sorpresa. E quindi sappiamo che la Roubaix può riservarci anche delle sorprese.
0: Vabbè, ne parleremo, vediamo, la prossima settimana.
2: Vediamo se ci sarà un nome nuovo che si inserisce tra i 4 o 5 strafavoriti di questa corsa.
0: Bene, ne parleremo la prossima settimana, perché siamo arrivati alla fine. Appuntamento tutti i giovedì alle ore 21, subito dopo il TG, dalle frequenze di Radio Punto, con Musica dell'Ammiraglia. Trasmissione che parla di ciclismo, come avrete capito, e di musica.
2: E di luna. Guardate la luna stasera.
1: Per concludere la luna, direi che il record di questa ultima, da abbinare a questo ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare adesso, che è una roba da paura, ragazzi, da paura letteralmente, è il rientro più energetico e impegnativo mai affrontato dagli astronauti, perché si andrà con una traiettoria di free return ad altissima velocità, una velocità mai provata prima. Per cui,
2: quanto,
1: ragazzi,
2: vanno?
1: Ah, non te lo so dire, perché non lo sanno neanche loro probabilmente, visto che la provano adesso.
2: Quindi sono contenti che fanno l'esperimento su di loro.
1: Giungere alla terra.
0: Va bene, no, allora il pezzo è, come hai detto, è incredibile, di un album incredibile, perché sono, in realtà sono due pezzi, che sono due pezzi concatenati, che si intitolano Brain Damage e Eclipse. Sono i Pink Floyd, dal loro album che si intitolava, giusto per chiudere la nostra trasmissione, The Dark Side of the Moon, probabilmente uno degli album più belli dei Pink Floyd, in generale tra gli album più belli di tutti i tempi della musica rock. E quello con cui vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
2: Buona pedalata a tutti,
1: ciao,
2: ragazzi.
1: Ciao.

0: I codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I valorosi assaggiano la morte una volta sola. William Shakespeare.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Grace Slick era un'icona psichedelica degli anni 60 e 70. Cantante dei Jefferson Starship. Prima di diventare una rockstar, grazie alla sua statuaria presenza, fu anche modella. Fu anche una pioniera del movimento hippie, ma anche un attivista che non si limitava a cantare la ribellione, ma la viveva con audacia, arrivando a tentare di offrire un LSD a Richard Nixon.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne Il discorso del re durante la settimana. Chi ne ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

0: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: 7 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.
2: Meu amor, você me faz enlouquecer. Que saudade de você. Essa melodia é pra você.